0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: Presenti anche in questo weekend insieme all'immancabile appuntamento con Woman in Rock, com'è che sono Joe Cara qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e

ritorno in Italia per Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. La band si esibirà in concerto il 12 di giugno del prossimo anno al Cosel Carroponte di Sesto San Giovanni in provincia di Milano e il 13 di giugno al Rock in Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. E il nuovo album uscirà a febbraio del prossimo anno, anticipato dal nuovo singolo Flying Blind che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Tra poco ci occuperemo dei Placebo.

0: E in occasione della partenza del tour celebrativo per i 30 anni di carriera, i Placebo hanno pubblicato il nuovo singolo Helen Keller. Il brano ha però un legame speciale con il passato, in quanto nasce da H.K. Farwell, un pezzo strumentale rimasto nascosto nel primo album omonimo della band del 96. Ne è stata recuperata la melodia dalla tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. E tra le altre cose, i Placebo saranno in concerto in Italia per un'unica data del tour, il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco vi parleremo di film.
1: Hey, hey,

accompagnato da Black Dog dei Led Zeppelin, è uscito il primo trailer completo di The Father Misadventures of Cliff Booth, il film Netflix che riporta Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth, il ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Questa volta però dietro la macchina da presa non c'è Tarantino, che firma solo la sceneggiatura, bensì David Fincher al suo primo film con Pitt dai tempi di Il curioso caso di Benjamin Button, dopo le precedenti collaborazioni in Seven e Fight Club. Si gira pagina, ma sempre in tema di rock si resta. Tra poco ci occuperemo dei Muse.

abbiamo ascoltato insieme a Will of the People, saranno in concerto in Italia il 17 di luglio del prossimo anno al Lucca Summer Festival. Sarà l'unica data italiana della band della prossima estate e segnerà anche il loro debutto alla manifestazione toscana. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno pubblicato il nuovo singolo Cool Blue Down, tratto dall'album Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. E noi con quest'ultima notizia chiudiamo Woman in Rock. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristan, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. Beh, è un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo. Ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il Cib erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un,
0: certo,
1: sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: comodo,
1: di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume, perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a posto.

In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte. Inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo l'internazionalità io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

Take on Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto, come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
3: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
0: Finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un non vedente, sono a Milano, un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei: come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
3: Allora, si può accedere sia con il treno,
0: sì,
3: prendendo Ferrara,
0: sì,
3: Canaro, Vevo Vigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 km da Ferrara, siamo più sui confini,
0: sì,
3: e a 23 km da Rovigo.
0: Ecco, perfetto. Quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete? Diciamo,
3: un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così, siamo un comune piccolino.
0: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino, vicino al mare, monti, uno dice, beh, perché devo andare a Canaro io?
3: Ma Canaro può trovare tante cose, diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 km dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna,
0: sì,
3: ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi della Rosolina Mare,
4: sì,
3: ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto. In sostanza siamo, ecco, dislocati più vicino ai lidi ferraresi, così quindi chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
0: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dico, vado a Canaro per vedere cosa vedo?
3: Il MUVID, il museo virtuale,
0: ah,
3: che è benvenuto, ecco, Tisi, nella frazione di Garofalo.
0: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale? Cosa è che
3: allora glielo descrive la mia collega Silvia.
0: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato, insomma, nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre di tipo temporaneo. Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del museo comunale MUVID, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
0: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donatoni, ma poi ci sono anche, insomma, festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
0: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili, che è operante sul territorio. Insomma, le festività ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi, insomma, altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
0: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio, tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci vorrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
3: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al MUVID, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
0: sì,
3: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Sant'Eterna abbiamo depositato presso il nostro altare

0: riposo, però è una casa di riposo per anziani.
1: Ho capito.
0: Strutture, insomma, per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
1: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Carano, Canaro, sì, giusto?
0: Canaro.
1: Canaro, vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo quindi, ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
0: Un saluto.
2: Arrivederci, grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, Radio Voce nel Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo il nostro amico Luigi che ci parla di Arqua Polesine. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Come va, signor Luigi, tutto bene?
2: Bene, oggi è un bel giorno di primavera, quindi siamo sempre contenti di questo, è una cosa molto bella.
1: Meno male, meno male. E allora la domanda più semplice che io da anche da non vedente che faccio è: come si arriva ad Arqua Polesine? Cioè io sono a Milano, però facciamo finta di essere a Bologna, in una grande città.
2: Certo, Arqua ha la fortuna di avere un posto logistico veramente importante, questo poi si è visto anche nei secoli passati.
1: Sì.
2: Arqua è un incrocio di strade. Ah. Viene da Milano, prende l'autostrada, esce a Verona, la sì. Transpolesana,
1: sì.
2: Quella che collega Verona con il Polesine, e arriva alla direzione per Arqua Polesine.
1: Ecco,
2: venendo da Bologna, fuori Ferrara, esce a Villa Marzana,
1: sì.
2: Rovigo Sud, 3 km ed è ad Arqua. Linea quindi ferroviaria, la Bologna-Padova, stazione
1: sì.
2: di Arqua Polesine, si ferma a 1 km neanche in centro paese, quindi ci siamo.
1: Ah, quindi c'è anche la stazione ferroviaria ad Arqua.
2: Esatto, esatto. Perfetto. Siamo lungo a Stale 16, quindi ci sono vari modi per trovarci.
1: Ho capito.
2: E ultimamente siamo anche
1: sì.
2: collegati con quello che è il turismo fluviale. Quindi abbiamo un attracco anche qua, nel comune di Arqua, a Porto Bussari, e quindi abbiamo attracchi anche fluviali. Ne faremo uno il 12 di aprile.
1: Sì.
2: E la Regione del Veneto ha instaurato una giornata del turismo fluviale.
1: Ah.
2: Partiremo da Trecenta, si faranno varie fermate a Fratta, ad Arqua, fino ad arrivare fino ad Adria. Quindi un giorno intero. E ci sarà anche al sole regionale Caner quel giorno lì, quindi cerchiamo di sviluppare quel turismo lento che a volte abbiamo tutti un po' bisogno di fermarci e riflettere.
1: Quindi io non ho scuse per non poter venire, a 1,5 km c'è la stazione, quindi però io se vengo ad Arqua a Polesine cosa trovo a livello di cose? Cioè, cosa devo vedere anche da cieco? Cosa devo vedere ad Arqua a Polesine?
2: Allora no, ma Arqua è il nome. Arqua prende il nome Polesine verso la fine dell'Ottocento. In quello stesso giorno viene proclamata Arqua Polesine e Boara Polesine con un decreto regio. Arqua ha il nome di Arquata, Arcunda, vuol dire curvata, sull'ansa di un antico fiume, la Pestrina. Fino ad Arqua si trova su un vecchio paleoalveo, vuol dire che è un vecchio fiume interrato. Lungo questo fiume abbiamo scoperto anni fa la Fratesina, quindi la via dell'Ambra e qualcosa lì. Viene ad Arqua e trova un castello estense, un castello che nasce nel 1146 più o meno,
1: sì.
2: dal signore di Ferrara.
1: Sì, gli
2: estensi. È un castello chiuso con un fossato con acqua corrente, con circa 4 ettari di parco meraviglioso.
1: Sì.
2: E lui viene ad Arqua.

0: però è affrescato completamente.
1: Certo.
0: Le difficoltà sono che attualmente è in fase di riorganizzazione, quindi si possono vedere solo le tre sale piano terreno,
1: sì,
0: con affreschi di fine 500.
1: Bene, quindi non ci sono i fantasmi, non si augurano.
0: Vabbè. Sì, sì, sì, c'è sempre un fantasma.
1: C'è sempre un fantasma.
0: Tutti i castelli hanno il fantasma.
1: Quindi anche
0: io a volte vado a raccontare ai bambini, quando vengono a vederlo, sì, qui le accompagno queste, sì, queste visite, di una bambina, una marchesella, era, sì, la figlia di un signore di Ferrara, che sul far della sera si fa vedere sulla torre alta del castello.
1: Allora devo venire per forza, non posso mancare. Bene, allora parliamo di altre cose di Arqua. Ad esempio c'è un piatto tipico di Arqua che può interessare per me, che sono anche una buona forchetta, insomma.
0: Ma ad Arqua trova quello che si trovano nelle varie trattorie, nelle varie turismi, nei ristoranti del Polesine centrale.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo i visi soliti, la pasta con i fagioli, le varie salami, l'oca rosta, il mangiare tipico delle nostre zone. Quindi non abbiamo qualcosa di particolare. Invece di particolare abbiamo ad Arqua e nei comuni limitrofi l'aglio bianco polesano, che è un DOP.
1: Qui un DOP,
0: sì.
1: Bene, e invece per quanto riguarda l'organizzazione verso anche le persone diversamente abili, c'è qualcosa che organizzate ogni tanto, anche c'è qualche festa che organizzate durante l'estate, un santo patrono?
0: Ci sono delle feste, sono feste particolari, una si fa a fine maggio, quindi parliamo del 30 di maggio, poi lunedì 1 e 2 di luglio,
1: sì,
0: ed è il Palio degli Occhi, è una rievocazione medievale un po' fantasiosa,
1: sì,
0: che ricorda il periodo estense del castello, quindi c'è un ingresso sul castello e tre giorni di festa. Poi si faranno tre eventi per l'ultimo weekend di agosto, con le proloco provinciali sempre in castello,
1: sì,
0: e il 6 settembre abbiamo quello che forse è una perla, è un punto di riferimento, una chicca che il comune di Arqua fa, che è il premio Raise. Lei lo conosce?
1: No, ce lo spieghi allora, anche per tutti.
0: Il premio Raise è un premio che ha 32 anni,
1: quindi
0: è un premio di poesia,
1: sì,
0: di prosa e di teatro nei dialetti della lingua veneta.
1: Ecco, allora a questo punto ci spieghi anche come ci si fa iscrivere, entro quando ci si può iscrivere.
0: Sì, allora il basta mandare delle poesie o dei testi,
1: sì,
0: a un indirizzo mail che glielo do,
1: sì,
0: protocollo
1: chiocciola
0: comune.arqua.ro.it. Mi raccomando che sulle mail Arqua non va accentata.
1: Sì, Arqua è infatti quello che
0: in questo entro il 10 maggio di quest'anno.
1: Ecco, perfetto. Ma a proposito, Arqua si scrive con la Q o con la C?
0: Sì, con la Q.
1: Ah, con la Q, vabbè.
0: Con la Q. Con la Q, perché noi abbiamo dei documenti del 938,
1: sì,
0: dove l'allora signore del territorio, che era un Almerico primo, nomina Massam Arquada con la Q. La Massa in quel periodo era un borgo di case con una pieve, quindi ha una storia molto antica nel territorio. Poi sono trovate tombe romane, pezzi di materiale di 3000 anni fa, del bronzo finale. Lungo la superstrada hanno trovato un villaggio etrusco, quindi la storia è in continua evoluzione. E quello che poi piace di vedere, io amo dirlo, che visto dall'alto il castello di Arqua con il suo fossato,
1: sì,
0: stranamente ha la forma di un cuore, quindi chi viene ad Arqua trova il cuore, trova
1: già,
0: le persone, la gente. Lei pensi che per i mercatini di Natale dello scorso anno avevamo 50 bancherelle ad Arqua.
1: Cioè, quindi un bel numero.
0: È un paesino che fa 2600 abitanti, non molti, perché purtroppo la natalità è un po' colpisce tante persone,
1: ma
0: è un paese vivo, vivo.
1: E quando c'è la festa patronale invece?
0: La festa patronale è quella di Sant'Andrea,
1: Sant'Andrea che
0: è il 31 di
1: maggio
0: di giugno
1: 31 giugno no 30 giugno
0: 30
1: giugno, sì, almeno ancora esatto. Qualcosa
0: da, bene. La chiesa parrocchiale va vista anche quella, perché è una chiesa,
1: sì,
0: si pensa che fosse già in costruzione, già fatta,
1: sì,
0: prima del 1000.
1: Quindi anche la chiesa è da vedere.
0: Allora, è da vedere.
1: Non so se lei ha ancora qualche altra sfaccettatura da raccontarci, signor Luigi Carlesso, altrimenti noi ci rimandiamo alle prossime trasmissioni, perché no? Magari verso un po' prima di settembre ci chiama, ci risentiamo attraverso Disabili International Radio e rinnoviamo questo invito a queste feste del libro, questa festa delle poesie, magari del premio.
0: Certo.
1: Bene,
0: certo. Io se vi permettete vi metto nei ringraziamenti nel libro che pubblicheremo, come, sì, Radio RDVD, che ci ha dato una mano a promuovere quello che è non Arquois ma il territorio del Polesine, perché insieme si fa le,
1: certo,
0: cose. Un paese, sì, solo, come sempre, da solo non si fa niente.
1: No, è vero. Quindi Radio RDVD fa parte di voi e siamo veramente felici anche questa mattina di essere stato con il signor Luigi Carlesso, che ancora salutiamo ancora una volta e rinnoviamo quando vuole, anche attraverso Disabili International Radio, che invece è molto più tempestiva, nel senso che noi, una volta che ci chiama, siamo subito operativi, nel senso che dopo il giorno dopo due o tre giorni già mandiamo la trasmissione in onda e opereremo, e se avete qualcosa da raccontare, che poi naturalmente anche Radio RVD è collegata con Disabili International Radio, quindi siamo anche lì la mattina presto e saremo pronti e felici di essere ancora insieme. Grazie signor Luigi Carlesso, le auguro una
0: buona
1: giornata.
0: Grazie a voi e una buona giornata.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo un sindaco del comune di Castelnuovo Bariano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come va, buongiorno sindaco? Buongiorno, tutto bene?
2: Bene, molto bene.
1: Bene, oggi si parla di questo municipio, di questo comune che è un agglomerato che quanti abitanti fa più o meno?
2: Siamo 2600 abitanti.
1: 2600, beh, è una bella quantità, insomma.
2: Sì, sì.
1: Lei è felice di essere il sindaco di questo, i suoi abitanti sono contenti?
2: Sì, è impegnativo, vabbè, ma sono molto contenta.
1: Beh, poi essere poi in onda, insomma, vuol dire che lei concede molto gli spazi alle persone, altrimenti, insomma,
2: sì.
1: Ascolta.
2: No, il mio ufficio è sempre a disposizione per i cittadini, no?
1: Ecco.
2: Non mi sono mai chiusa, ecco, dentro l'ufficio in questi mesi, anzi mi fa molto piacere essere presente.
1: Bene, allora il cittadino, per esempio io che sono qui a Milano e volessi venire a trovarla, come faccio? Prendo un treno, scendo dove? Faccio
2: no, il treno no, però si sta sviluppando molto il turismo fluviale, quindi speriamo che presto, tramite i corsi d'acqua principali lambiscono il nostro territorio, si possa arrivare qui. E quindi, insomma, stiamo lavorando molto. Intanto però ci sono le strade asfaltate, quindi macchina, autobus, macchina, può venire quando
1: venire.
2: Vuole, l'aspettiamo.
1: Ecco, però perché devo venire a Castelnuovo Bariano? Già sento Castelnuovo, vuol dire che ci sarà un castello minimo.
2: C'era fino a metà dell'Ottocento, sì, era un castello,
1: ecco.
2: Noi eravamo il territorio della Transpadana Ferrarese,
1: sì.
2: Quindi tutti quei territori che stavano al nord del Po e di diciamo sotto il dominio degli Estensi,
1: sì.
2: E quindi il nostro castello, diciamo, era dovuto a... era stato eretto dagli Estensi, diciamo.
1: Ecco.
2: E dopo però nella metà dell'Ottocento è stato distrutto, ma abbiamo comunque tante memorie di come era e di quanto fosse stato importante. È stato anche location di battaglie importantissime, insomma. Se venite vi faremo sicuramente un excursus di tutta la nostra storia, perché la nostra storia Castelnuovo Bariano inizia nel bronzo, nell'età del bronzo, quindi 4.000 anni fa.
1: Allora addirittura ai tempi
2: quindi
1: degli
2: ne abbiamo Assiri. Di anni da raccontarvi.
1: Assiri, no, babilonesi, no. Insomma.
2: Sì. Diciamo che la prima civiltà qui, appunto, è testimoniata da tutti i reperti che sono stati ritrovati negli scavi effettuati nei nostri territori a metà degli anni 80, anche fine anni 70. E quindi abbiamo un museo archeologico, un museo civico archeologico, che presenta tantissimi reperti che testimoniano questa nostra storia così antica. E quindi vi invitiamo a venire a vedere anche il museo, oltre che alle nostre due chiese, una molto caratteristica perché ha due campanili gemelli, la chiesa di San Pietro Polesine. Poi abbiamo un'altra bellissima chiesa eretta nel 1929 nella piazza principale di Castelnuovo Bariano, e poi abbiamo una risorsa naturale bellissima che è appunto la Golena del Po, quindi un luogo incantato dove la natura si esprime con tutta la sua forza e la sua bellezza. E oltre alle rive del Po, noi abbiamo anche come confine naturale il Tartaro, e quindi anche lì si possono fare biciclettate, passeggiate e poter, insomma, godere di questa natura, di una camminata tra i pioppi e poter sentire, insomma, il lento scorrere dei grandi fiumi che caratterizzano il nostro Polesine.
1: Bene, invece come situazione culinaria cosa abbiamo di bello? La polenta?
2: Abbiamo tantissimi piatti della tradizione. Noi, appunto, essendo territorio di confine, siamo sia veneti, un po' ferraresi, insomma
1: Pomigliani.
2: Anche molto ferraresi, e un po' anche mantovani, perché siamo proprio in un territorio di confine, quindi abbiamo preso il meglio meglio da tutti. Siete quindi potete venire lombo, dalla pasta ripiena ai secondi.
1: Lombo Emiliani Menti praticamente.
2: Sì.
1: le tre sì. regioni. E invece come sì. festività, come patrono e anche sagre, sì. avete qualcosa di particolare?
2: Sì, sì, sì. Beh, l'estate è ricca di eventi, facciamo da, appunto, dai concerti ai tour che possono essere turistici o anche solo camminate in famiglia. Però diciamo che la nostra festa principale d'estate è la Fiera di San Rocco, che viene sempre l'ultimo weekend di agosto.
1: Ah, ecco,
2: quindi occasione della Fiera di San Rocco, oltre a avere le giostre, le attrazioni per i bambini qua nella piazza principale, ci sono tutta una serie di eventi collaterali, dalla gara di pesca per i bambini ai giochi che si possono fare nonni bambini, oppure una mostra d'arte sicuramente quest'anno, anche perché abbiamo tantissimi artisti e artigiani nella nostra zona, e quindi anche quest'anno verrà ad esporre un professore della scuola d'arte, il liceo artisti comunali qui vicino, e con tutte le sue opere. Sarà un weekend ricco, di solito va sempre dal venerdì al martedì con i fuochi d'artificio finali.
1: Anche con i fuochi d'artificio. E invece per quanto riguarda la disabilità, il vostro sì. comune fa qualche iniziativa ogni tanto, anche con le barriere architettoniche, cerca comunque sì. di mettersi alla pari?
2: Sì, sì, sì. Beh, adesso io sono sindaco da giugno scorso, però abbiamo già partecipato ad un bando per l'abbattimento della barriera architettonica che abbiamo vinto, e quindi insomma stiamo sistemando alcune situazioni che erano da sistemare. E poi abbiamo assolutamente vinto sì. un altro bando per un investimento sì. che faremo nella ex palestra dietro al museo, sì. Quindi era un edificio prima non utilizzato, che noi adesso, grazie a questo bando che abbiamo vinto con questo investimento, andremo a ristrutturare sì. e lo facciamo proprio sistemando il bagno, l'ingresso, il parcheggio e tutto quello che serve. Metteremo anche un ascensore per andare al piano primo, perché sì. perché tutti gli eventi e le iniziative che faremo dentro a quel che diventerà quindi un centro culturale saranno proprio per l'inclusione e
1: la conoscenza tra persone abili e non abili,
2: sì.
1: praticamente sarebbe
2: proprio per i disabili, e anche per un incontro tra tutte le culture che magari gravitano nel nostro comune, e fare in modo che ci siano delle iniziative che avvicinano tutti, e quindi mettere tutti insieme a fare laboratori, incontri, approfondimenti di tipo diverso, però per fare in modo che
1: ci si conosca meglio,
2: all'inclusione delle varie persone che fortunatamente fanno parte della nostra comunità.
1: Bene, peccato che sono lontano, io vorrei esserci, il tempo a nostra disposizione è finito, però ci richiami quando, come al solito, ha qualcosa di nuovo da raccontarci. E salutiamo ancora una volta il sindaco di questo comune, che appunto ha 2600 abitanti, appunto Castelnuovo Bariano. Io dicevo Castelnuovo l'altra volta, Castelnuovo Bariano, e risentiamoci presto. Grazie signor sindaco,
2: grazie.
1: Alle prossime.
2: Grazie, gentilissimo, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Disabili International Radio presenta
3: lo sbadiglio del mattino. Sì. Buongiorno, dai che si canta!
0: Gallo di Simone!
3: Sì!
0: Gallo di Simone!
3: Cantiamo insieme?
0: Il ritmo.

Non puoi certo sbagliare, no, è il primo martedì del mese, amici radioascoltatori, oggi è il 6 ottobre 2026, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulle e nelle antenne che ospitano Giuseppe, il grande morning show del mattino. Per i prossimi minuti tocca a me, parleremo di longevità, amici radioascoltatori. Longevità e non solo, longevità e dintorni, facciamo così, bene, iniziamo, dai.

Ragazzi, mi arrendo. No, mi arrendo, non ce la possiamo fare. Amici radioascoltatori, quante volte vi sarà capitato di vedere il classico fazzolettino bianco che significa resa? Io mi arrendo, ma da dove arriva questo benedettissimo fazzolettino bianco che ormai è di uso comune, soprattutto quando nel momento in cui c'è la resa non tanto dei conti, ma appunto soprattutto nel periodo di guerra e troppe ce ne sono in questo periodo, ci si arrende, ma proprio in generale è usato anche strausato anche nel momento in cui appunto non se ne può più. Ecco, mettiamolo in questa maniera. Amici radioascoltatori, parliamo della cosiddetta usatissima bandiera bianca, la bandiera della pace, allora della resa. Nelle epoche antiche le motivazioni sono varie ed eventuali. Quelle medievali, ad esempio, gli eserciti non avevano un'uniforme standardizzata, bandiere militari codificate come quelle moderne, tuttavia i tessuti bianchi grezzi, non tinti, erano più economici, diffusi e facilmente reperibili. Di conseguenza, sventolare un pezzo di stoffa bianco o un indumento improvvisato legato ad una bandiera, ad un bastone, era il modo più rapido e visibile per farsi notare dai nemici a distanza e ovviamente segnalare l'interazione di fermare il combattimento. Il primo uso documentato, a livello storico, studendo bianco per indicare appunto la resa dell'antica Cina durante la dinastia di Yuan tra il 202 a.C. e il 220 d.C. Indipendentemente da ciò, comunque, l'uso sviluppò in modo veramente autonomo anche in altre civiltà antiche, come ad esempio i romani, che già nel secolo d.C. usavano scudi o comunque stoffe bianche alzate per segnalare la resa, come descritto dallo storico Tacito. Nel corso del Medioevo, invece, il bianco è stato associato a che cosa? Appunto alla pace, alla tregua e ovviamente alla purezza, consolidando il suo ruolo nelle convenzioni bellicali. Ecco, oggi il valore della bandiera bianca non è solo un uso consueto, ma è formulato e riconosciuto e tutelato dai diritti internazionali. L'utilizzo, pensate, che è tutela per chi ha adobare, ad esempio, che ha il diritto dell'università per intavolare, ad esempio, delle trattative. Sono state codificati ufficialmente con le conversioni di Aia, che risale al 1899 al 1907. Sfruttate appunto la bandiera bianca per fare che cosa? Per prendere in giro. Eh sì, perché loro avevano iniziato a sventolare questa bandiera bianca, però al nemico, come segno di resa. In realtà li lasciarono avvicinare e che fecero? Li attaccarono.

l'Italia è sicuramente un paese per vecchi, cioè non si può dire che al di là che comunque nel mondo occidentalizzato, industrializzato, l'età media si è alzata notevolmente, al di là ovviamente delle tragiche eccezioni. Però, amici radioascoltatori, quante volte abbiamo detto che l'Italia sicuramente è un paese per vecchi, e tant'è che si è alzata anche l'innalzamento della pensione. Comunque sia, a livello standardizzato, il fenomeno demografico davvero straordinario, che conferma quanto il nostro paese sia un vero e proprio record di longevità. I dati Istat, pensate, che evidenziano una crescita costante. I centenari in Italia hanno raggiunto la quota del 24.700 con una netta prevalenza femminile. È normale, perché per antonomasia le donne campate di più. Altro che campacavallo che l'erba cresce, le donne vivono veramente di più, beate voi donne ascoltatrici. Ecco, quasi l'83% del totale, nonostante i grandi progressi della medicina e dell'aumento dell'aspettativa di vita generale, il muro invalicabile del primo umano continua a resistere, quello stabilito appunto da Jenny, arrivata a 122 anni e 164 giorni nel 1997, è rimasta a tutt'oggi imbattibile. Ma ci piacerebbe veramente, visto che si lotta molto per l'immortalità, non ci piace invecchiare mai, non vorremmo mai veramente invecchiare, ma amici miei, questo articolo prende il punto dalla storia anche tra l'altro di Daffy Silve, entrata nel Guinness dei primati come la modella professionista più anziana del mondo a 95 anni, amici, 95 anni, me la inquadrate per favore televisivamente parlando, grazie, meravigliosi, per riflettere sul concetto di appunto della longevità, di età biologica, e sul motivo per cui alcune persone sembrano invecchiare molto meglio di altre. Il tema si sviluppa attorno a diversi punti che comunque sono andate a snocciolare nella scienza, ad esempio, che dimostrano che l'aspetto estetico e l'età che dimostriamo offrono indirizzi reali sullo stato di salute generale dell'età biologica. Ad esempio, celebri studi sui gemelli hanno evidenziato che chi appare più giovane rispetto al proprio, alla propria anagrafe, tende a godere di una migliore sopravvivenza, oltre ovviamente a chi di capacità fisiche e cognitive superiori a chi di una maggiore di una lunghezza diciamo a livello generale. Dimostra meno anni non significa però che le rughe fanno ammalare, anzi, ma che il fatto di stress e delle forze che appunto legano l'organismo nel corso della vita, quindi l'ascesa invisibile anche all'esterno. Ecco, sebbene la genetica e la variabilità biologica giochino un ruolo fondamentale, lo stile di vita su tutti, come proteggere la pelle però dal corso degli anni ed evitare le varie espressioni delle rughe? Fa una differenza enorme anche tra persone con un patrimonio genetico simile. Un passaggio cruciale per le donne è la menopausa. Il calo degli estrogeni riduce la sintesi di collagene, portando quindi ad una pelle più sottile, secca e meno compatta. Invecchiare quindi in salute non si riduce, secondo l'articolo, all'assenza di rughe, ma comprende il mantenimento della forza muscolare e della funzionalità fisica, quindi contrastando ad esempio le varie attraverso l'attività della vita. Quindi il fondo evidenzia dell'articolo, diciamo che non esiste una ricetta magica, cioè un universale legata ad un singolo universo e a un individuo, quanto piuttosto l'importanza concreta con cui si può fare nel presente per appunto riuscire a conservare la nostra pelle in maniera migliore. Ma il passepartout che non si compra, che è la salute.

Tra primati di longevità, di persone più anziane, stanno arrivando una marea di messaggi. Qualcuno che scrive: io sono felicissima, la settimana prossima mia nonna compierà 100 anni, bella festa in paese. Mandateci la cartolina, ve lo ricordate Gianni Stecchino? Mandami una cartolina, ecco. Ciao Simone, veramente tutto molto relativo. Io ho perso i miei genitori giovanissimi, uno 42, mio padre, e 58 mia madre. Certamente è tutto relativo, perché comunque in generale bisogna vedere anche il patrimonio genetico e ciò che può accadere nella nostra vita. Questo è l'articolo di riferimento di cui abbiamo parlato poco fa, è l'83% sul totale globale, ed è assolutamente normale che poi ci siano le eccezioni. C'è Franca che scrive: Simone, io sono ammalata, ho 34 anni, mi dispiace veramente veramente tantissimo, spero che tu possa risolvere, cioè che ci sia comunque la possibilità di andare avanti nella vita. Questo è quello che conta. Ci sono purtroppo le eccezioni, questo è un dato di fatto. Filippo: ciao Simone, 82 anni, mi sento veramente un ragazzino, tutte le mattine vado in palestra. Filippo, ma che bello, ma meno male di che c'è, volete andare in palestra, tesoro mio, eh? Perché io già per andare a camminare veramente a volte me lo impongo. Perché non è che a me piace, voglio dire, fare attività fisica, tocca farla. Perché comunque siamo tutti sedentari, facendo anche questo lavoro si è sedentari. Amici radioascoltatori, parliamo di un altro primato, il primato dei borghi, che è appunto il comune più anziano d'Italia, tanto per continuare l'argomento. Spetta a Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Un saluto a tutte le antenne collegate in syndication dell'Abruzzo. Ecco, in provincia dell'Aquila, intorno al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il paese, è dati di censimento Istat, questo centro detiene appunto il record nazionale d'età media più alta della popolazione nazionale, che supera gli 65 anni, circa il 65,2 anni, a fronte di una popolazione di poche decine di residenti, circa 83 abitanti. Il divario con la media nazionale evidenzia appunto il mondomercato del fenomeno dello spopolamento, dell'invecchiamento e ovviamente anche l'interesse delle aree interne del paese. Sono meravigliose, però ovviamente i giovani che fanno, cercano di andare comunque a cercare lavoro, va in città, sicuramente il paese, il borgo, non ti fa, no, non ti dà tutta quella gran possibilità. È vero che poi possiamo dire: vabbè, ma in Italia non c'è tutto sto lavoro. Certamente può essere vero, però è altrettanto vero che lo vai a cercare non in un borgo, ma lo vai a cercare in città. Questo è un dato di fatto. C'è da dire, però, che con lo smart working, telelavoro e quant'altro, c'è anche un po' quella voglia di tornare nei piccoli borghi. Poi ci sono le connessioni wireless che ti permettono anche di avere una connessione certe volte anche superiore alla media, cioè nel senso che certe volte le zone bianche o comunque grigie, quelle che non verranno mai coperte totalmente dalla fibra, vengono comunque coperte con le antenne, quelle wireless del 5G.

0: Highlander, ne rimarrà solo uno.
1: Il gallo di Simone,
0: amici radioascoltatori, che vi dà appuntamento al prossimo giovedì. Beh, insomma, ovviamente ci sono le eccezioni, non è che, però, ecco, diciamo che l'Italia è assolutamente un paese per vecchi, ne siamo ancora orgogliosi, però dai, su. Amici, ci sentiamo giovedì, linea Giuseppe e ai suoi amici, Giuseppe and Friends.

0: chicche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 3 ottobre 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Ma voi siete pronti per emozionarvi, per scaldare il vostro cuore, per sognare insieme a me? Io sono prontissima. Intanto saluto sia Indie Life Radio, saluto il direttore Cesare Intravaglia, ricordandovi che la puntata la potrete riascoltare appunto su Indie Life Radio alle ore 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena, quindi non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Salutiamo anche lui e tutti gli ascoltatori e le radio che si connettono, ricordandovi che non è mai troppo presto, lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Per ascoltare Danto Radio è semplicissimo, scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone oppure lo potete fare attraverso Alexa, se vi risponde, perché a volte è sorda. A volte risponde quando non deve rispondere, ma se gli vai a chiedere a Via Danto Radio fa finta di non sentire. Detto questo, iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 26 settembre 2026. Come vedete un po', 26 settembre del 2026. Detto questo, Iole e Donatella ci raccontano le loro preferenze. Iniziamo con Iole, che ci dice: il primo posto mette in parità. Chi mette in parità? L, uomo, che propone anche come disco promo. Poi chi arriva? Michele Montani, Isole, negli occhi? Non lo so. 22 Simba, ne vale la pena? Non lo so se vale la pena. Questo lo dovete scoprire voi. Al secondo posto invece mette Faccia Nuvola, Portami a ballare, In primavera. No, io vado ora, non ci vado in primavera. Samuele, Sfilate. Andiamo sulla passerella qui su Danto Radio e sfiliamo, mentre quelle di Donatella sono: al primo posto mette Lumiero, Ancora te. Al secondo posto Massimo Amore, Endless Desiree. Al terzo posto Daniele da Grizio, Se sei casa. Al quarto posto Cami Oliver, Love. Al quinto posto troviamo, indovinate chi? Lister 10, Una parola sola. Sì, dimmi solo una parola e io ti ascolto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, pensate un po', Michele Montani, Isole negli occhi, un brano che racconta il paradosso della società contemporanea: essere sempre connessi ma sentirsi profondamente soli. L'isola diventa una metafora delle persone separate da paure, silenzi, distanze emotive. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è la ricerca di un contatto autentico e della propria identità. Quindi, carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano lo potete ascoltare in rotazione su Danto Radio la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto!
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Giacomo Lariccia, Come dal marmo. E io mi chiedo cosa trova dal marmo, ma questo lo dobbiamo spiegare, o meglio, lo dobbiamo cercare noi cosa trova nel marmo questo artista. Ispirato al concetto michelangelesco, il brano parla dell'importanza di eliminare ciò che è superfluo per raggiungere l'essenza delle cose. Una riflessione sulla crescita personale, sulla semplicità, sulla forza rigeneratrice del cambiamento. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, togliamo le cose superflue, viviamo le cose belle che sono custodite nel cuore. Buon ascolto.

0: Dovresti pensare, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, che avere un parco immagine nel proprio cuore, nella propria anima, è qualcosa di fantastico. Naturalmente voi potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, ma il parco immagine si può immaginare anche un panorama naturale che può abbellire il nostro cuore, la nostra anima, ci può dare quell'energia di cui abbiamo bisogno di rispettare attraverso quella profondità, quell'immagine che poi si riflette appunto nel nostro animo, nella nostra profondità. E infatti Judy Minegardi ci dice proprio questo: parco immagine, che cosa ci vuole dire? Una canzone che richiama il valore dei ricordi, dei luoghi, della memoria. Il parco diventa uno spazio simbolico in cui emozioni, immagini, frammenti di vita si intrecciano in una dimensione nostalgica e introspettiva. E infatti, come vi dicevo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, potete dare un'infinità di interpretazioni su questo brano, perché parco immagine lo potete definire come meglio credete.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Allora qui c'è un certo Lorenz Simonetti. E questo Lorenz Simonetti non so cosa vuole da me, ma non so neanche cosa vuole da voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Lo vogliamo scoprire? Vogliamo farci rivelare il titolo del brano che ho voluto condividere per tutti noi qui, ma non solo per Danto Radio, anche per Indie Life Radio e anche per Non è mai troppo presto, Giuseppe Cesena. Quindi cosa vuole dire Lorenz Simonetti? Aria nell'aria, oppure non lo so, un invito a liberarsi dai pesi quotidiani, a ritrovare leggerezza. Il brano ruota attorno ai temi della libertà personale, della rinascita, del bisogno di respirare nuovamente, prospettive, quindi nuove prospettive. Quindi risperate continuamente, mi raccomando.

0: vuoi.
1: Ora vogliamo vedere cosa ci vuole raccontare Rob Delia. Un mondo nuovo, che non fa mai male. Una riflessione sul cambiamento, sulla speranza. Qui in questo testo si riflette la possibilità di costruire una realtà migliore, sempre, attraverso la consapevolezza, il coraggio, la capacità di guardare oltre le difficoltà del presente. Dobbiamo sempre guardare.

andare oltre le difficoltà del presente. Quindi ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate. Vi voglio ricordare che per esprimere le vostre preferenze oppure il disco promo che andrà poi in rotazione qui su Dantorato lo potete fare scrivendomi al 333 96 48 645.

Roberto Vallerani, Ballerò. Brano che richiama atmosfere popolari, tradizioni mediterranee. Al centro troviamo il legame con il territorio, la cultura delle piazze, il valore delle radici come elemento di identità collettiva.

0: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vediamo cosa ci vuole raccontare invece Rosa Lynn. Music Love. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, veramente bella, è un brano intenso, profondo, quindi lasciatevi emozionare da questo brano, una dichiarazione d'amore verso la musica, il suo potere di accompagnare momenti importanti della vita. La canzone esulta il ruolo della musica come rifugio emotivo, strumento di espressione personale. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano e lasciatevi emozionare.
2: Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough.

Ioia, ioia, mia cara amici ascoltatori e ascoltatrici, qui c'è un artista che mi ha fatto venire mal di testa, ma voi non ci credete, mia cara amici ascoltatori, ma se può un artista farmi venire così mal di testa all'improvviso, con il quale io adesso non posso neanche alzarmi da qui perché devo raccontare su mal di testa, o il mio mal di testa, cosa volete ascoltare, miei cari ascoltatori? Il mal di testa di Marika Graziano o il mal di testa della speaker Daniela? Ma forse è meglio ascoltare il mal di testa di Marika Graziano. Siete pronti? Mal di testa, eccolo qui, un racconto delle pressioni della vita moderna, dei conflitti interiori che spesso generano stress, inquietudini. Affronta temi come la fragilità emotiva, l'ansia e la ricerca di equilibrio. Quindi non vi fate venire troppo mal di testa, ma cercate di ascoltare Marika Graziano.

0: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.
1: Ora vi parliamo di Lorenzo Salvetti insieme a Erro Caddeo, oggetti smarriti. E beh, vi capita spesso di trovare gli oggetti smarriti, o meglio, non trovate gli oggetti, perché cercate, ma questi oggetti non si trovano. Ma detto questo, andiamo a scoprire cosa ci vuole raccontare questo brano. Gli oggetti diventano simboli di emozioni, rapporti perduti. Il brano parla dei ricordi, assenze, della difficoltà di lasciare andare ciò che ha segnato il nostro percorso umano, sentimentale. E allora ascoltiamoci questi oggetti perduti.

0: ora parliamo di Pierre sul filo. Una metafora dell'equilibrio precario che caratterizza molte scelte della vita. La canzone affronta il rapporto tra rischio e sicurezza, tra desiderio di cambiamento e paura di cadere.
1: Non ho risposte alle domande che ho.

0: ora vi parliamo di Sinna Motel Pirana, un brano delle atmosfere notturne, cinematografiche, in cui il viaggio assume una dimensione sia fisica sia interiore. I temi principali sono il mistero, la fuga, l'esplorazione di realtà ai margini. Quindi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, esplorate questo brano.
1: Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi purtroppo il nostro viaggio musicale con promo è quasi giunto al termine, ma noi prima di salutarvi abbiamo chiesto il permesso a Mario Biondi di regalarci un cocktail. Però prima di far sì che questo possa accadere, io intanto volevo salutare Antonello e regia, poi volevo salutare tutti gli ascoltatori di Indie Life Radio e il direttore Cesare Intravaglia, naturalmente ricordandovi che questa puntata la potete riascoltare in replica appunto su Indie Life Radio alle 20 il sabato, mentre su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto il martedì, che lui conduce il programma Non è mai troppo presto dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare ogni giorno, o meglio ascoltare ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Naturalmente saluto tutte le radio che si connettono, Disabili International Radio, tutti i vari radio ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi. Attenzione, attenzione, arriva il binario, non lo so, Antonello Santoni alle ore 19, non so che cosa vi proporrà, questo lo dirà lui e arriverà lui col suo binario. Alle ore 21 invece potrete ascoltare i nostri grandi medici DJ Saturdenza. Bene, per quanto mi riguarda io vi dico questo: Mario Biondi con Cocktail è un brano blues, una composizione elegante, raffinata, che richiama le atmosfere soul, jazz, tipiche come piacciono a Cesare Intravaglia dell'artista. I temi qui affrontati in questo brano sono attorno ai sentimenti maturi, alla seduzione, ai ricordi e alla contemplazione delle emozioni. Allora emozionatevi con Mario Biondi e io vi saluto. Ciao!

0: Ringraziamo Daniela che era naturalmente in replica e invece andiamo ad ascoltare un po' di anni 60, perché verso questa fine della trasmissione di questo martedì, così suole ormai il martedì e il giovedì è un po' questo, il lunedì, mercoledì e venerdì invece siamo con altri tipi di programma e ascoltiamo i Camaleonti. Lei mi darà un bambino. Allora, Camaleonti qui a Disabili International Radio, lei mi darà un bambino.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo e prendo la sua mano.

Certo che la toponomastica, che sarebbe poi le strade d'Italia, una delle strade italiane più nominate, Via Italia, Via Roma, Via Milano, ma c'è anche Viale Kennedy. E in questa Viale Kennedy c'è la Caterina Caselli che, insomma, è delusa di un amore, parla anche di una Giulia Blu, una macchina, quindi. Caterina Caselli a Disabili International Radio.

Era Viale Kennedy Caterina Caselli e adesso, intanto che una zanzara, anche di mattina, queste zanzare in tutto l'anno mordono sempre e mi succhia un po' di sangue, andiamo ad ascoltare un brano di Claudio Baglioni, anni 70 naturalmente, e si intitola Ragazza di campagna. Claudio Baglioni qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui e questa mattina non può mancare anche un pezzo di Claudio Villa, perché il grande re ci deve essere anche questa mattina. E allora ascoltiamo un brano che si intitola Terra Straniera. Claudio Villa qui a Disabili International Radio.

0: Andiamo un po' a sorridere adesso con il duo comico Cochi e Renato. Come porti i capelli, bella bionda? Beh, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda del mezzo al mar, là in mezzo al mar, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo sempre qui quasi per finire anche questa mattina.
1: Io non dirò tutte le cose, non le voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi qua faccio, con una punta sul cervello.

0: La righe in mezzo di due scignon.
1: Là in mezzo al mar ci stanca minchia.
0: Senta, scusi.
1: Là in mezzo al mar.
0: Senta,
1: ci stanca minchia.
0: Sia gentile.
1: Fumano, là in mezzo
0: non
1: al
0: se la
1: mar.
0: Prenda così.
1: Ci
0: perché deve essere così?
1: Fumano,
0: con delle persone non riesco a vedere. Senta. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
1: Porti capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
1: Come l'onda.
0: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. E mi voglio con le mesh.
1: Là in mezzo al mar ci stanca minchia fumano.
0: Guardi, senta, scusi, sia gente. Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
1: Ci stanca minchia.
0: Senta, sia gentile, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe. Guardi, i miei capelli li porto come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, Guardi che parte un pugno. Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram. Questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza. Ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.
2: È consuetudine quando si inizia una partita di calcio tra le nazionali suonare un inno, perché si suona l'inno dell'Italia, l'inno della Spagna, l'inno della Francia, tutti gli inni, insomma, nonostante siamo stati eliminati ancora una volta. Comunque c'è speranza che l'Italia stia migliorando e che si comporti un po' meglio. E allora ci ascoltiamo l'inno dei Dick Dick qui a Disabili International Radio.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: karaoke. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: La musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.

Musica anni 70-80, quando la musica dà spettacolo.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. E ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie, arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra, si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: State ascoltando Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 proposta da Marco e Del Vais, giusto per ricordarlo. Arrivano quelli del Fiume con una canzone che è stata un super tormentone alla radio, ma anche in ballo con movimenti sinuosi molto particolari. Arrivano i Los de Rios con Macarena. Era il 1995, una canzone che mette molta allegria e che sicuramente vi farà cantare a squarciagola. Un bel pezzo con zucchero da spirito di vino, un pezzo velocissimo che ascolteremo. E per colpa di chi? Ve la ricordate? Invece qua si va nel 1984, album e anche anno. Album di Van Halen, canzone lancio del disco con una grande David Lee Roth e Eddie Van Halen con una solo di chitarra che ascolteremo in Jump. Queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: Molto. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Siamo arrivati alla fine anche oggi con l'ultima canzone del nostro appuntamento. Vi lascio su questo pezzo che è meraviglioso, veramente grande, top. Lui si chiama Skipper Wise. Nel 1983 è stato il frontman di una formazione americana che si chiamavano Windows. Avevano fatto diverse cose di grande successo, in particolar modo con The French Laundry. Lui diventa però artista singolo con Standing Outside in the Rain nel 1989. Lo ascolteremo tra qualche istante per chiudere il nostro appuntamento di Super Sound, che ritornerà su questa radio ancora con grandi successi degli anni 80 e 90. Ciao da parte di Marco e del Vines.
3: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e del Vines.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

questa è Radio 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou, Aira Star in Woman, Show Belle. Again?
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultra Te e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Card.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Waternot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

Tu in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei Magnifici De Bausa. Montione giù di giusto in chart con Magnetic.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

l'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale, la Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bowser, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco flashback.

Dance Day ricordi quante emozioni. Anno 1994, Alexia e rapper Ipaw Zice MC ci regalavano It's Rain Day. Disco Flashback.

Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i De Bausa. Influenze disco fan contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

Back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Ugel, i Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti.

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness So Said. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness So Said. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

0: bella.
1: Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakech Agüe è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakech Agüe, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, da voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. La musica più bella.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame. Amica,

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucho. E ci sono anche Mia e Cristi.

0: con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresh, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresh, ai più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, show belle. Again?
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Active Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Battaglione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodernot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

due in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante, grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Mantiene i giri giusti in chart con Ma

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli.

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della House Music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Su in volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bausa, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: This

0: Il tempo di un teccato e torniamo subito, non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Dance Chart. È davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Iddi Ugel, i Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti. A noi, ci vediamo.

progetto numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness Oseid. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness Oseid. Se la giocano alla grande, numero 2.

Go Ugel, Ultranet e Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number. Boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese e tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enza Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro. In occasione appunto di questo nuovo disco di inediti, l'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio!
4: Eccomi qua, ciao a tutti.
3: Ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
4: Bellissimo, eh? Questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
3: Vedi?
4: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, La mia casa è piena di cose veramente particolari.
3: Bello.
4: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
3: Ah, okay.
4: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
3: Quando è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
4: Sì, ce l'ho in casa.
3: Ah,
4: no.
3: Penso.
4: No, è autentico come spero lo sia il disco.
3: Beh, certo. E certo.
4: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito, non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come domarlo, e finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro. E la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
3: Che bello.
4: Tutti artisti che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
3: bello.
4: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
3: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo.
4: Sì.
3: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
4: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
3: Sì.
4: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
3: Certo.
4: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
3: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio... il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella, che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce, riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati. Sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano,
4: sì,
3: che
4: sì,
3: diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
4: È un
3: momento di rottura del disco. Senso
4: è
3: bello,
4: un momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
3: Non lo sapevo.
4: Parte tutto da lì.
3: Caspita.
4: 23 maggio è il mio compleanno e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai. Se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
3: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
4: Quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica. Lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente che ho messo nel mio nel CD che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
3: Ah, papà, mi sto invitando allora.
4: Sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
3: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
4: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti. È stata fatta alla Cutura, okay, da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
0: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo, esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
2: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
3: Beh, questa canzone, in realtà, voglio essere molto sincero,
2: sì.
3: Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
2: sì,
3: anche nei momenti di grande difficoltà, e fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro,
2: certo,
3: è una cosa che si è forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesce a mollarla, è la chiamo la droga della vita, no?
2: Sì.
3: La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no?
2: Sì.
3: E per me la credibilità, sì, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima,
2: sì,
3: stimarsi,
2: sì,
3: imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
2: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
3: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu,
2: certo.
3: In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
2: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito,
3: sì,
2: perché, no? Perché sì, in fondo
3: sì,
2: mi sono rivisto tantissimo.
3: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, l'90%,
2: sì, sì, è vero,
3: se avessi fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, tanti, gente che,
2: certo,
3: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede, quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai,
2: sì.
3: È un pezzo molto molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è, non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
1: certo,
3: e poi
1: certo.
3: Magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
1: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
3: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
4: C'è un pallone di cuoio già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani. Non riuscivo a volare e rimandava a domani. Un pallone di cuoio con l'anima a pezzi, non ha avuto il coraggio di amare davvero. Un pallone in silenzio non sa più cosa dire, ma ti sveglia di notte, non ti lascia

E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: E per questa settimana è tutto, un saluto dal vostro Paolo Tocco, noi ci ritroviamo a bordo del Trans-Europe Express puntuali martedì prossimo alle 15 e come sempre la replica giovedì alle 18 proprio qui su Radio Team 2000. Ciao!
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: Stabile al gradino numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. E in discesa la numero 13, Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta. E alla numero 11, Max Gazzè, Intermezzo bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita, Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo, Cade.

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia, a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte. Un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: musica ci rende liberi.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

Nazione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato.

Vide le sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.

sì, presenti anche in questo weekend insieme all'immancabile appuntamento con Woman in Rock, con me che sono Gio Cara, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi

ritorno in Italia per Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. La band si esibirà in concerto il 12 di giugno del prossimo anno al Cosa il Carro Ponte di Sesto San Giovanni in provincia di Milano e il 13 di giugno al Rock in Roma presso l'Ippodromo delle Capannelle. E il nuovo album uscirà a febbraio del prossimo anno, anticipato dal nuovo singolo Flying Blind che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Tra poco ci occuperemo dei Placebo.

E in occasione della partenza del tour celebrativo per i 30 anni di carriera, i Placebo hanno pubblicato il nuovo singolo Helen Keller. Il brano ha però un legame speciale con il passato, in quanto nasce da H.K. Farwell, un pezzo strumentale rimasto nascosto nel primo album omonimo della band del 96. Ne è stata recuperata la melodia dalla tastiera, che diventa la base di una canzone completamente nuova. E tra le altre cose, i Placebo saranno in concerto in Italia per un'unica data del tour, il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco vi parleremo di film.

accompagnato da Black Dog dei Led Zeppelin, è uscito il primo trailer completo di The Father Miss Adventures of Cliff Booth, il film Netflix che riporta Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth, il ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Questa volta però dietro la macchina da presa non c'è Tarantino, che firma solo la sceneggiatura, bensì David Fincher al suo primo film con Pitt dai tempi di Il curioso caso di Benjamin Button, dopo le precedenti collaborazioni in Seven e Fight Club. Si gira pagina, ma sempre in tema di rock si resta. Tra poco ci occuperemo dei Muse.

abbiamo ascoltato insieme a Willow the People, saranno in concerto in Italia il 17 di luglio del prossimo anno al Lucca Summer Festival. Sarà l'unica data italiana della band della prossima estate e segnerà anche il loro debutto alla manifestazione toscana. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno pubblicato il nuovo singolo Cool Blue Down, tratto dall'album Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. E noi con quest'ultima notizia chiudiamo Woman in Rock. Grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristan, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Questa è la musica che ti tira su. Questa è Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un extra deficit da 29 miliardi in due anni, così il governo ha deciso di finanziare le spese per energia e difesa. Decisioni caute prese in un contesto difficile, dice il ministro dell'economia Giorgetti. All'attacco il PD, il governo ha fallito in ogni settore, deve andare a casa, dice Elly Schlein, che poi dà una stoccata ai 5 Stelle. Noi abbiamo il doppio dei voti. Immetteremo nel mercato 100 milioni di barili. Il G7 asseconda la richiesta di Trump per abbassare i prezzi energetici. Nations League, la nuova Italia spaventa la Francia stellare. A Parigi un pari che vale una vittoria. Per Mancini questo è quello che vogliamo fare.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
4: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 08 nel 29.
3: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
5: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
3: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti.
6: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi essi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT.
7: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica, battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
8: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
7: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota 0. Da Parigi per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
3: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, 5° e 6° crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: York.
1: Cioè, mancano solo gli applausi e poi ci siamo. Vabbè, comunque non ci sono gli applausi perché non abbiamo... Ho guardato in faccia il regista come uno sguardo d'intesa per dire metti gli applausi durante la sigla e non l'ha fatto. Vabbè, noi però salutiamo lo stesso. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti su Radio M1. Sono le 14:11 minuti in questo istante. Io sono Marcello, Live Group, in vostra compagnia anche per questo pomeriggio di sabato 3 ottobre 2026 e anche il mese di settembre l'abbiamo lasciato piano piano, non tanto perché per me è proprio in fretta, è sparito in fretta questo mese di settembre e siamo arrivati così anche al mese di ottobre e finalmente ci siamo. Buon pomeriggio, secondo appuntamento per quanto riguarda il Marcello Live Group Show, siamo rigorosamente in diretta fino alle 16 di questo pomeriggio, quindi buon pomeriggio anche ai nostri tecnici, Matteo Corbucci dall'altra parte del vetro che naturalmente pigia tutti i pulsantini e poi salutiamo anche la nostra Lucia che è al centralino per i vostri sms e whatsapp, li vogliamo ricordare il 346 17 03 685. Salutiamo le radio che sono collegate con noi in questo momento e sono da Villa Urbana di Oristano, i nostri studi della Sardegna coadiuvate dal nostro DJ Franco, quindi Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono pronte per essere in contatto con noi, sono già interconnesse, quindi le salutiamo, diamo il buon pomeriggio anche a Radio Team 2000 e noi siamo qui a tenervi compagnia come dicevamo fino alle 4 per tanta bella musica, ovviamente la nostra musica che ci contraddistingue in tutte le 24 ore. Poi naturalmente avremo i vostri sms e whatsapp, lo ricordiamo il numero 346 17 03 685, informazione musicale e poi abbiamo anche la classifica della seconda parte della numero 20 e la numero 1 dove andiamo a riguardare un po' le classifiche indietro nel tempo. Ma adesso non vi diciamo quale sarà l'anno in questione, ma ve lo diremo più tardi perché nel corso del nostro appuntamento. Intanto scriveteci sms, whatsapp, vocali e non, noi siamo qua perché i nostri centralini sono aperti. Io direi che possiamo partire subito con il primo disco e allora dico sempre la parola magica perché il Marcello Live Group Show inizia qui. Buon ascolto! Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

E siamo partiti così anche con il primo disco. Se tu non mi accendi il pulsante io non posso parlare, ok? Il primo disco di oggi l'abbiamo ritrovato insieme a Dionne Warwick con questa canzone del 1984 intitolata Heartbreaker, che tra l'altro questa è una canzone che è stata scritta dalla penna magica dei Bee Gees di Barry Gibb insieme ai fratelli Gibb, che poi l'hanno scritta apposta per Dionne Warwick, e dopo lei naturalmente l'hanno riproposta anche loro nei concerti, insomma l'hanno riproposta anche loro negli anni più avanti. Primo disco di oggi, 14:18, ancora buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Marcello Lai Group, in vostra compagnia arriveremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo che tra poco avremo la prima carrellata di voi di SMS WhatsApp, che ci scrivete, fateci sapere come sta procedendo il vostro sabato, e noi siamo qui a tenervi compagnia, quindi vogliamo sapere anche questo primo sabato di ottobre come sta andando. Come dicevamo prima, ci siamo lasciati il mese di settembre alle spalle e adesso riproponiamo e ripartiamo con un mese nuovo che ci porta fino all'autunno inoltrato, anche se le temperature non lo dicono ancora, però piano piano insomma arriverà finalmente il freddo per quelli che lo speravano da tempo. Vabbè, e invece c'è chi invece vuole il caldo, quindi c'è un contrasto che insomma dobbiamo metterci d'accordo un po' tutti, con queste temperature un po' così pazzerelle. Adesso il prossimo, Donald Fagan, questa è la sua Aggie.

Beh, qui abbiamo delle sonorità molto particolari, perché qui quando parliamo di lui parliamo di Donald Fagen, è una sonorità molto al di fuori un po' dai confini commerciali, un po' sul jazz, un po' sul funky, ma sul rhythm and blues, ecco, diciamo così, perché lui ha sempre fatto dischi molto importanti e molto raffinati. Infatti questo è un singolo del 1982 intitolato Heidi, tra parentesi era What a Beautiful World, che è stato pubblicato proprio nel settembre del 1982 come primo estratto del suo primo album in studio, che si chiama appunto The Night Fly, che era il più famoso proprio di Donald Fagen. Tra l'altro questo brano raggiunse anche la top 30, ovvero la top 30 delle classifiche statunitensi, Hot 100 e Mainstream Rock R&B Singles Adult Contemporary di Billboard, e fu inoltre nominato anche per il Grammy Award alla canzone dell'anno nel 1983, perdendo contro Always On My Mind di Willie Nelson, quindi altro grande capolavoro. E beh, noi la bella musica la scegliamo e insomma ve la facciamo sentire anche nelle 24 ore e anche nel nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show. Ancora un brano, poi avremo l'appuntamento con voi che ci state messaggiando. Ricordiamo ancora il numero per questa prima carrellata di SMS e WhatsApp, il 346 1703 685. Adesso la prossima, arrivano gli Earth, Wind and Fire, la loro September.

Brisa Morena, eccolo qua, la voce di Bungaro che si è trasformato anche lui dopo tanto tempo che è rimasto un po' fuori dalle scene. L'abbiamo ritrovata con questa canzone perché lui si è un po' trasformato dal punto di vista musicale, ha cambiato un po' genere, e l'abbiamo ritrovato con questa canzone che si chiama appunto Brisa Morena, molto caliente, molto esotica, molto sudamericana, e in collaborazione anche con artisti brasiliani, perché questo brano, questo album che è uscito da qualche mese, è stato prodotto interamente in Sud America, e quindi questo è poi il singolo che sta imperversando in questi giorni, e lo stiamo facendo sentire su Radio M1. 14:32 minuti, ancora buon pomeriggio a voi che state ascoltando la radio, che siete dall'altra parte. Io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia, rimarremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, e adesso abbiamo una carrellata di amici che ci state messaggiando al 346 17 03 685. Cominciamo subito con Roberto che ci sta chiamando da Bologna, ci augura il buon pomeriggio, a lui trascorrerà un bellissimo sabato sera in compagnia della sua lei. Oh beh, una cenetta romantica, anche se non è San Valentino, ma siamo ancora in ottobre, caro Roberto, però non è che si festeggia solo San Valentino, giustamente direi tu, quindi va bene così. Grazie anche a Roberto che trascorrerà un sabato sera a cena con la sua lei, e va bene così. Grazie Roberto, non è specificato la città, però noi ti salutiamo ugualmente. Poi c'è la nostra Francesca che ci chiama da Como, quindi grazie Francesca, ci augura il buon pomeriggio, il buon sabato, ci messaggia per dirci che lei insomma è sempre all'ascolto di Radio M1, ci sta ascoltando dall'auto e anche a casa quando può, insomma ci ascolta anche nelle 24 ore. Grazie anche a Francesca di Como. E poi c'è Stefano che ci sta ascoltando dalla nostra città di Ferrara, quindi salutiamo gli amici di Ferrara, i nostri amici di Ferrara della nostra città, quindi Stefano è un nostro concittadino e ci sta ascoltando anche lui mentre sta mettendo a posto la sua auto, ecco, in perfetta autonomia, diciamo così, ecco, quindi, e ci sta ascoltando dalla radio, ha collegato lo smartphone, quindi grazie anche a te, grazie al www.radiob1.com. E poi c'è Giorgio che ci ascolta questa volta da Milano, salutiamo gli amici di Milano all'ascolto, ci augura buon pomeriggio. E poi c'è Michele di Roma, quindi da Milano passiamo a Roma, quindi grazie anche a Michele di Roma che ci sta ascoltando, e Cristina che è la nostra affezionata e ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo e gli auguriamo il buon pomeriggio. Bene, buon pomeriggio anche a voi che siete all'ascolto grazie al sito, lo ricordiamo, www.radiom1.com per ascoltarci in diretta, e potete cercarci anche sulle nostre app, sui vostri aggregatori di radio, basta che digitiate Radio M1 e naturalmente salta fuori il player per ascoltarci in tutto il web, quindi per tutti gli smartphone iOS, Android, anche su Apple TV, insomma siamo un po' dappertutto, quindi potete ascoltarci tranquillamente. Vi regaliamo la prossima, questa è una novità che è uscita da qualche mese, vogliamo dire, dai, disco nuovo, arrivano i Sunbird, questa è My Body is Ready.

Un cantante che si farà strada, io ve lo dico proprio nel vero senso della parola, perché è un questo è un singolo che sta andando tantissimo, un cantante che ha tante potenzialità per essere uno dei più grandi della musica americana, perché lui, ve lo dico, è nato a New York ed è un cantante americano ed è venuto fuori con questa canzone che è diventata un po' un hit in questi ultimi mesi, ve la stiamo proponendo anche noi di Radio M1, appunto Summer con My Body Isn't Ready, novità su Radio M1, 14:38 minuti, e ogni tanto anche le novità arrivano su Radio M1, perché non ci piace ascoltare sia i grandi classici ma anche insomma le novità, quelle che secondo noi riteniamo che siano dei, che possono diventare grandi successi, almeno per questo singolo l'abbiamo fatto. 346 17 03 65, continuate a scriverci, ricordiamo che nella seconda parte del nostro appuntamento abbiamo la classifica, adesso vi vogliamo svelare anche quale sarà l'anno della classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, e questa volta andremo a scoprire l'anno 1973, quindi vediamo un po' quale saranno i 20 dischi che hanno caratterizzato proprio in quell'anno, che è un anno molto particolare. Adesso Elton John, Sad Song, Say So Much.

Beh, qui la classe veramente non è acqua, perché siamo andati a ripercorrere un grandissimo brano di una cantante, di una jazzista proprio americana, perché proprio lei è la jazzista per antonomasia. Stiamo parlando di Etta James con questa sua canzone che si chiamava appunto At Last, ed è stato pubblicata, pensate, il primo singolo proprio di lei il 15 novembre del 1960, grazie appunto a un'etichetta discografica che si chiamava Argo, ed è stato inserito questa canzone proprio nella 119esima posizione dei 500 album migliori di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Poi c'erano tantissime altre canzoni di lei.

0: qualunque.
1: Sabato italiano, eh beh sì, il sabato italiano è quello che arriva giustamente al pomeriggio su Radio M1 con il Marcello Live Group Show ogni sabato dalle 14 alle 16. L'abbiamo ritrovato insieme con Sergio Caputo, che tra l'altro è un cantautore che ha smesso, è un po' che non si sente, però so che è ancora in attività, ma non fa dischi da tantissimo tempo, e questo è proprio il suo disco d'esordio, pensate, perché risale al 1983, e questo disco si rileva anche un grande, enorme successo di critica commerciale, contenente anche tra l'altro ed è stato inserito proprio in un magazine che si chiama Rolling Stone per quanto riguarda i migliori dischi della storia italiana, e poi c'era anche Bimba se sapessi, il Garibaldi innamorato, insomma sempre a carattere un po' jazz, come lui sapeva fare, perché lui insomma era un po' un cantautore fuori dalle righe. Tra l'altro insomma è stato in classifica nonostante un suo modo di fare musica tutto particolare. L'abbiamo trovato nello spazio Made in Italy, 14:52 minuti. Questo è il Marcello Live Group Show. La radio che state ascoltando è Radio M1. Io sono con voi fino alle 4 del pomeriggio. Ricordiamo che tra poco un'altra carrellata di amici che ci state messaggiando. Continuate a scriverci il 346-1703-685 per farci sapere come sta trascorrendo questo sabato pomeriggio all'insegna del sole, all'insegna della luminosità, perché adesso siamo in alta pressione. Anche le temperature sono leggermente salite, ma insomma non come quest'estate fortunatamente, quindi parliamo di un tempo, un clima sopportabile, però dalla prossima settimana cambia tutto, ma lo faremo dire ai meteorologi quando avremo l'appuntamento con il meteo. Adesso Fleetwood Mac, questa è la loro Everywhere.

0: Era Florence and the Machine con You Got the Love dal 2018. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro pomeriggio del Marcello Live Group Show. È già trascorsa la prima ora, quindi è giunto il momento di dare la linea all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo. Noi ci risentiamo tra qualche istante e ricordiamo che nella seconda parte avremo la classifica dei 20 dischi più venduti e questa volta andiamo a fare un giro nell'anno 1973. A tra poco, linea alle news. Very heart of it, New
1: York, New York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Un extra deficit da 29 miliardi in due anni, così il governo ha deciso di finanziare le spese per energia e difesa. Decisioni caute prese in un contesto difficile, dice il ministro dell'economia Giorgetti. All'attacco il PD, il governo ha fallito in ogni settore, deve andare a casa, dice Elly Schlein, che poi dà una stoccata ai 5 Stelle. Noi abbiamo il doppio dei voti. Immetteremo nel mercato 100 milioni di barili. Il G7 asseconda la richiesta di Trump per abbassare i prezzi energetici. Nations League, la nuova Italia spaventa la Francia stellare. A Parigi un pari che vale una vittoria. Per Mancini questo è quello che vogliamo fare.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza

0: Pubblica cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
1: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
0: Ieri, direzione nazionale del PD, votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza, al momento del voto, dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
2: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
0: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti.
3: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo.

0: il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT.
1: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
2: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
1: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Beh, devo dire che questa canzone di Fulminacci continua a avere grande successo da questo album, dove dopo aver fatto l'esploit a Sanremo, e l'abbiamo ritrovata con questa canzone, appunto, Maledetto Me, nel pomeriggio di oggi, e sta continuando il suo tour, il nostro Fulminacci, ovvero in giro per l'Italia con il suo tour che si chiama Palazzacci, si chiama proprio così il tour di Fulminacci, Palazzacci, Fulminacci, e questa sera, no, anzi la prossima settimana sarà al Arci Bellezza di Milano, che è il prossimo concerto per Fulminacci, ovvero sabato prossimo, sabato 10 ottobre. Potete trovare anche i biglietti grazie anche a ticketone.it. Detto questo, sono le 3:15, nel 3:15, non diciamo così, le 3:15 del pomeriggio, diciamo 15:15 per essere un pochino più professionali, e partita così anche la seconda parte del Marcello Le Group Show. Io sono Marcello Le Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo che tra poco avremo anche la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, non di quest'anno, ma andiamo a riscoprire le classifiche del passato, e questa volta andiamo a ripercorrere l'anno 1973, che è un anno un po' particolare dal punto di vista musicale, quindi grandi successi italiani e internazionali. Poi daremo un'occhiata anche agli amici che ci stanno ascoltando dall'estero grazie al nostro sito, che è il www.radiom1.com, quindi mi raccomando, dopo daremo vedremo chi è collegato in questo momento con la nostra lucetta rossa accesa, e quindi vedremo un po' quali sono i paesi collegati. E poi ancora voi al 346 1703 685. Salutiamo ancora una volta le radio che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, da Villa Urbana di Oristano con Radio Team 2000 e tutte le radio capitanate dal nostro DJ Franco, che ricordiamo alle 18 arriverà e tornerà in diretta come ogni sabato con il suo programma che si chiama Sabato con voi, dalle 18 alle 20 in diretta da Villa Urbana di Oristano, dai nostri studi della Sardegna, quindi potete ascoltarlo. E poi questa sera appuntamento con il Magical Mystery Tour insieme naturalmente a Chico Lecca col suo programma dalle 21 alle 23, e poi il Mega Mix dalle 23 alle 24 con Davide Marcello con i suoi successi mixati. Grande pomeriggio e grande serata su Radio M1, state con noi, ricordiamo ancora il sito, il www.radiom1.com.

Pensate che questa canzone pensavo che si chiamasse Get Up, invece non si chiama Get Up, ma si chiama You Can Do It. L'ho saputo dopo. E vabbè, dai. 1979 per Hal Hudson insieme a una a American Partners, dico bene? No, aspetta, Hal Hudson, che era un gruppo, e The Partners, si chiamavano così appunto, Hal Hudson e The Partners, con questa canzone che è stata ballata in tutti i dance, in tutte le salse, appunto con You Can Do It, nel nostro 1979, nell'epoca appunto della disco, ovvero la disco music. E noi l'abbiamo ritrovato su Radio M1 alle 15:23 minuti nel nostro pomeriggio di oggi, per dare un po' una scossatina al pomeriggio del Marcello Live Group Show. E devo dire che sta ritornando alla grande, perché i grandi successi dance arrivano anche al pomeriggio su Radio M1, non solo, ma li potete ballare ancora nei club. Ma c'è ancora la musica anni 70? Beh sì, perché sta ritornando, anzi c'è qualche localino che si basa soprattutto con questa musica, e fa prevalentemente anni 70-80, ed è la, secondo me, la migliore, perché insomma è quella che abbiamo ballato e insomma abbiamo l'abbiamo sudata tutta proprio in quegli anni, almeno noi che siamo un pochino più grandicelli. Ma anche i giovani dovrebbero riscoprire la musica degli anni 70-80, ed è proprio così, perché ci sono alcuni locali che la stanno riproponendo proprio in questo periodo. E noi andiamo avanti con la musica adesso. A proposito degli anni 80, questo è il 1986, George Michael, Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For.

Beh, qui sicuramente siamo andati un po' nel romantico, perché questa canzone è stata veramente un cult degli anni 80 per quanto riguarda le ballad americane. E abbiamo riscoltato anche questa canzone, appunto, di Chris DeBarge, ve la ricordavate, si chiamava The Lady in Red. E questo è un singolo, appunto, di questo cantautore irlandese, appunto Chris DeBarge, ed è stato pubblicato anche come secondo singolo dall'album che si chiamava Into the Light. E The Lady in Red ha contribuito a rendere anche il suo autore noto, appunto, in tutto il mondo. Tra l'altro, la canzone è stata dedicata proprio alla moglie, che è l'artista Diane, che venne pubblicata, appunto, in questo album. E durante la messa in onda della serie televisiva britannica This Is Your Life, DeBarge ha affermato che il brano si ispira al ricordo di quando ha visto Diane per la prima volta, e da come gli uomini non riescono neanche a ricordare cosa indossavano le loro mogli durante il loro primo incontro. The Lady in Red ha avuto un grande successo in tutto il mondo, perché è diventata anche rapidamente il singolo più venduto da artista di cult, e è stata anche una terza hit britannica proprio di DeBarge, ed è stata la prima del cantante a raggiungere i primi 40 posti della British Hit Singles and Albums. Quindi un grande successo per lui, e l'abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio su Radio M1. 15:32, adesso diamo un'occhiata a voi amici che ci state messaggiando al 346 17 03 685. Quindi abbiamo un'altra carrellata di messaggi e amici che ci state ascoltando un po' in tutta l'Italia, e cominciamo un po' a dire quali sono i vostri nomi. Cominciamo con Gianni. E questa volta rimaniamo anche nella nostra città, perché Gianni ci sta ascoltando da Ferrara, che sta lavorando in un bar ed è proprio con la musica in tutto il locale di Radio M1. Grazie Gianni per irradiarci, quindi salutiamo anche gli amici del bar La Bussola, che in questo momento, ecco, lo dobbiamo ricordare, ecco, l'abbiamo detto, dai, va bene, non abbiamo fatto pubblicità, però lo facciamo. Gli amici del bar La Bussola, che in questo momento sono sintonizzati su Radio M1 e ci stanno ascoltando. Quindi grazie anche a Gianni e gli amici del Bar La Bussola. Poi arriva Marina e ci spostiamo da Ferrara, andiamo a Cremona, che ci sta ascoltando dal suo smartphone, quindi grazie anche a Sabrina. Poi abbiamo anche Monica che ci sta ascoltando da Bologna, Sebastiano di Ravenna, e qui siamo nella Romagna, salutiamo anche Sebastiano di Ravenna. E poi abbiamo il nostro Riccardo che ci sta ascoltando dalla provincia di Modena, quindi salutiamo Riccardo di Modena. E poi c'è Bruno che ci sta ascoltando da Senigallia. Oh, bel paesino Senigallia, che tra l'altro è nelle Marche, quindi è ancora una località turistica, anche se il turismo però c'è ancora un po' di gente, secondo me, a Senigallia, tutta la riviera del Conero delle Marche la conosco molto bene, quindi grazie anche a te per ascoltarci da quelle parti. E quindi noi salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci stanno ascoltando un po' da tutta l'Italia. Ricordiamo che tra poco avremo anche l'appuntamento con la classifica del 1973, ma ancora avremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero. Adesso arriva la musica italiana di Giorgia, questa è la sua Riguarda Noi.

Quando la musica si fondò con il pop e il rock, beh, qui siamo andati un po' indietro nel tempo, perché arrivavano proprio loro. Erano i Goo Goo Dolls con questa canzone, la loro canzone che si chiamava appunto Irish, e l'abbiamo ritrovata su Radio M1 di qualche anno fa, quindi parliamo dei primi anni, fine anni 90, quando c'era questa canzone che appunto imperversava un po' in tutte le radio ed era in testa alle classifiche anche in Hit Parade dei dischi più venduti, appunto i Goo Goo Dolls con la loro Irish. 15:43 minuti su Radio M1. Adesso salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, quindi diamo un'occhiata un po' ai nostri amici che sono sparsi in tutto il mondo, i nostri connazionali, e cominciamo un po' a salutare quelli che sono online, che sono collegati, o anzi online, meglio on air, quelli che sono collegati con noi. Allora cominciamo con l'Europa, la Francia, che è sintonizzata con noi, quindi salutiamo gli amici francesi, e poi salutiamo la Germania, la Svizzera, l'Austria, poi andiamo ancora più in su, la Norvegia questa volta, quindi stiamo salendo un po' in tutta l'Europa. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano e arrivano gli Stati Uniti d'America con il Canada, che la salutiamo, quindi salutiamo anche i canadesi e gli Stati Uniti, gli amici americani che stanno ascoltando in questo momento grazie anche al nostro sito, lo ricordiamo, il www.radiomwana.com, quindi grazie anche agli amici americani. E poi andiamo ancora dall'altra parte del mondo e arriva il Giappone, che è collegato con noi insieme all'Australia, che sono collegati con noi. Quindi questi sono i paesi che in questo momento sono on air, e quindi salutiamo tutti i nostri connazionali che stanno ascoltando in questo momento Radio M1, e ricordiamo il nostro portale, che è il www.radiom1.com. ricordiamo che tra poco avremo la classifica dei 20 dischi più venduti e andiamo a dare un'occhiata all'anno 1973, quali sono i 20 dischi che vanno dalla numero 20 alla numero 1. Ma prima ancora un disco. Arriva Mark Ronson, questa è la sua storia.

Mark Ronson, l'abbiamo ritrovato con la sua Stop Me, questo produttore americano che ha fatto veramente tanta strada, perché dopo lui si è autoprodotto con questo brano, ma poi lui è stato produttore per molti altri artisti internazionali e fino a oggi è un noto produttore, insomma, che ha sfornato dischi su dischi. Questa era una canzone del 2007, l'abbiamo ritrovata appunto con un collage di grandi successi all'interno della canzone, se avete voluto ascoltare bene, e lui li ha un po' riprodotti, remixati a suo modo, e ha fatto questa canzone appunto che si chiamava Stop Me. 15:49 minuti su Radio M1 e siamo arrivati al momento della classifica e vi svegliamo quali sono i 20 dischi più venduti in Italia, ma non di quest'anno, perché noi andiamo indietro nel tempo e andiamo a riscoprire quali sono stati i 20 dischi più venduti dal numero 20 al numero 1 del 1973. Allora, se il nostro regista è pronto, mi sta facendo così il 3-2-1 via, ovvero are you ready? E noi diciamo I am ready, ok? E andiamo avanti con la posizione numero 20. Cominciamo e partiamo con la classifica. Posizione numero 20 per quanto riguarda Marcella, Un sorriso e poi Perdonami, che è scritto da questo grande successo di Gianni Bella, suo fratello naturalmente, Giancarlo Bigazzi, ed è, si piazzò appunto alla numero 20 come disco più venduto dell'anno. Numero 19, Carly Simon con la sua You're So Vain. Numero 18, Aluni del Sole con E mi manchi tanto. Saliamo di un gradino alla posizione numero 17 per quanto riguarda la musica italiana di Claudio Baglioni con Amore Bello. Posizione numero 16 per quanto riguarda Dr. Hook and the Medicine Show con Sylvia's Mother. Numero 15, ancora la musica italiana è di casa con Massimo Ranieri e la sua Erba di casa mia. Numero 14, Paul McCartney e Wings con My Love. Numero 13, Artie Kaplan con Harmony. Numero 12, i Tritons con I Can Get No Satisfaction, questa riproposizione di questo grande singolo dei Rolling Stones. Ovviamente gli autori erano Keith Richards e Mick Jagger, però gli hanno riproposto questo gruppo che poi è sparito un po', un disco meteora, appunto i Tritons con I Can Get No Satisfaction. Posizione numero 12 di dischi più venduti del 1973. Numero 11, Gabriella Ferri con la sua Sempre. Poi al numero 10, invece, adesso siamo arrivati alla top 10, arriva Mia Martini, che si piazza in un buon decimo posto al numero 10 del 1973, perché è stata una delle più grandi hit di quell'anno, appunto con Minuetto. Numero 9, Today's People con gli He. Numero 8, i Camaleonti, ancora musica italiana con Perché ti amo. Posizione numero 7 per i Pooh con una canzone che è stata un po' nell'anonimato, però rientra nella collezione fantastica dei Pooh, Io e te per altri giorni, scritta naturalmente da Robby Facchinetti e naturalmente il loro autore di fiducia, Valerio Negrini. Adesso andiamo ancora una volta, saliamo di un gradino. Al numero 6 c'è Don McLean con la sua Vincent. Numero 5, ancora Claudio Baglioni in classifica con Questo piccolo grande amore.

numero 4, poteva essere lui, Lucio Battisti con La collina dei ciliegi, doppietta per lui perché alla numero 3 c'è ancora lui, Lucio Battisti, questa volta con Il mio canto libero. E siamo arrivati alle prime due posizioni, siamo arrivati in vetta alla top 20, ai 20 dischi più venduti in Italia, stiamo parlando dell'anno 1973. Alla numero 2 Elton John con Crocodile Rock e, signori e signori, ancora la musica italiana di casa nostra, fa sì che il 1973 fu un anno di grande musica italiana. E alla numero 1 si piazzò proprio in quell'anno del 1973, arriva Patti Pravo con la sua pazza idea.

0: Era il 1982 per Joe Jackson con Steppin' Out. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news. I'm leaving.
0: E beh, siamo arrivati così anche alla fine, anche per quanto ci riguarda il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio naturalmente quelli che ci hanno ascoltato in questo momento grazie al nostro sito, il www.radiom1.com. Grazie anche al nostro tecnico in regia, che è il nostro Matteo Corbucci, che era la parte tecnica. Salutiamo anche naturalmente la nostra Lucia al centralino, che era pronta per i vostri messaggini, e grazie anche a tutti voi per averci messaggiato al 346 17 03 685. Ringraziamo le radio della Sardegna che erano in collegamento con noi, quindi salutiamo anche Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che erano interconnesse con noi, quindi salutiamo anche il nostro DJ Franco, e ricordiamo che alle 18 arriverà lui proprio in diretta dalla Sardegna con il suo programma Sabato con noi fino alle 20, e ricordiamo che questa sera alle 21 Chicco Lecca un'altra puntata del Magical Mystery Tour, poi alle 23 il Mega Mix con Davide Marcello fino alle 24, quindi grandi appuntamenti che arrivano, e facciamo la spola tra Ferrara, Sardegna, Sardegna, Ferrara, perché noi siamo un po' dappertutto, ma abbiamo anche una pianta stabile in Sardegna grazie alle nostre radio e le emittenti del gruppo. Da Marcello Le Gruppo è tutto, noi ci sentiamo sabato prossimo. Se volete potete ascoltarci in replica.

domenica, lunedì, sempre a partire dalle ore 21, dalle ore 21 alle 23, quindi salutiamo anche gli amici della replica. Per quanto ci riguarda, la diretta sabato prossimo, sempre dalle ore 14 alle 16, su Radio M1. Ciao ciao da Marcello Lei Gruppo e buon weekend!

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music on the best station.
1: Radio M1.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: down.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Music Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.